0: Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.
1: RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

l'America con la sua musica e con la musica e le storie degli afroamericani. Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rafael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. Come è noto, Antonín Dvořák nel secondo movimento della sua nona Sinfonia, dal Nuovo Mondo, riprende un tema spiritual, patrimonio della cultura afroamericana. Swing Low, Sweet Chariot. E questo brano figura nel programma del concerto di Emmett Powell che sta per andare in onda. Concerti di stagione. I concerti degli ospiti. Musica afroamericana. Emmett Powell and the Gospel Elite. Gruppo Gospel Blues. Ospite della Accademia Stefano Tempia per il concerto di Natale del 1997. Emmett Powell è voce autorevole del gospel in America attraverso la radio e la televisione. Ha fondato i Gospel Elites nel 1977. Sono apparsi nel film Class Action con Gene Hackman e nel 1990 sono stati nominati Gospel Group dell'anno dalla Bay Area Blues Society e ancora nel 1991 dalla Gospel Music Association of America. Senza possibilità di dubbio, il gospel è la più coinvolgente delle musiche neroamericane. Nato nelle misere chiese protestanti del Deep South statunitense, che rappresentavano nel secolo scorso l'unico luogo nel quale i neri schiavi potevano riunirsi nei rari momenti settimanali d'evasione dal durissimo lavoro nelle piantagioni. Il gospel fu agli inizi l'interpretazione che il popolo negro dette agli inni protestanti che costituivano, come costituiscono tuttora, l'intermezzo corale e vocale delle funzioni di questa religione. All'elemento vocale, però, il popolo negro istintivamente apportò il ricchissimo patrimonio ritmico delle terre dalle quali era stato strappato, utilizzando le mani per fornire una scansione particolarissima e assieme il battito dei piedi sui pavimenti di legno delle chiese per rafforzare la ritmicità delle musiche interpretate, tanto da modificare alle radici la pura componente musicale degli inni. Il fondatore del gruppo, Emmett Powell, dichiara: «Il mio intento è quello di portare questa musica fuori dalle chiese e dentro la vita di tutte le persone, anche non spiritualmente elevate». Senza soluzione di continuità ascolteremo il gruppo in un concerto che include i pezzi più noti e famosi anche presso chi non conosce la cultura musicale afroamericana. When the Saints Go Marching In, We Shall Overcome, Jesus Above All Others, Don't Look Back, sino alla trascinante notissima Oh Happy Day.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Prosegue il concerto di Emmett Powell and the Gospel Elite, gruppo Gospel Blues.